0: aiuto, Hilfe! Nonna, nix amore heute Nacht! Nonna, nonna Raffaello, non anfasse, nix anfasse! Ich raffe, Signorina! No, Raffaello, vai via di qua, subito, se non ti ammazzo ti do botte!
1: Ich schnapp dich jetzt einfach
0: via di qua! Ehi, Peter, no, non capisci, io non voglio!